0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: And holy cow, there's an accident on the Edens. And holy cow, you can see those cars for miles. I'm beginning

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
1: I'm tired in the gutter and all I feel is pain. I don't know why you left me, but now you're here again. Expecting me to

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Ieri l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, tante le questioni sul tavolo, in primis il conflitto in Medio Oriente. Meloni ha parlato di un meeting molto ampio, costruttivo, proficuo e franco, durato 1 ora e mezzo. Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali, ha detto la Premier, facendo capire che Roma e Washington restano ferme sulle loro posizioni. La Presidente del Consiglio e Rubio invece non avrebbero discusso dell'utilizzo delle basi americane, su cui l'Italia conferma la linea del rispetto dei trattati vigenti. Momenti di tensione ieri a Venezia, dove nel pomeriggio ci sono stati scontri tra

0: polizia ai manifestanti durante il corteo organizzato in solidarietà della Palestina e contro il padiglione di Israele alla Biennale. I manifestanti hanno provato ad avanzare verso l'ingresso dell'arsenale, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. Andiamo all'estero e parliamo di un'altra guerra, quella tra Ucraina e Russia. Ieri Donald Trump ha annunciato una tregua di 3 giorni tra Kiev e Mosca, da oggi all'11 maggio, in occasione dei festeggiamenti in Russia per il giorno della vittoria. Il cessate il fuoco prevede la sospensione di tutte le attività belliche e uno scambio di 1000 prigionieri tra i due paesi. Volodymyr Zelensky ha quindi ordinato di non attaccare la Piazza Rossa di Mosca durante la parata di oggi. Calcio: il Torino vince in rimonta in casa contro il Sassuolo per 2-1 nel primo anticipo della 36esima e terz'ultima giornata di Serie A. Oggi spazio a Cagliari Udinese alle 15 e Lazio Inter alle 18, match che anticipa la finale di Coppa Italia in programma sempre all'Olimpico di Roma mercoledì prossimo. Alle 20.45 invece il Lecce sfida la Juventus al Via del Mare a caccia di punti salvezza. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti possono essere infestati da zecche che si localizzano sulla loro cute. Questi parassiti hanno il corpo protetto da uno scudo dorsale. La restante parte presenta un rivestimento elastico che può estendersi permettendo loro di assorbire quantità di sangue molto superiori al loro peso corporeo, sino a 100 volte. Spesso sono colorate, appiattite dall'aspetto ovale. Hanno sulla testa un rostro adatto a penetrare la pelle dell'ospite e a consentire l'assorbimento. Restano aggrappate all'ospite da 3-21 giorni. È necessario rimuovere prontamente questi parassiti al fine di evitare la possibile comparsa di situazioni di natura patologica a carico della cute e, nei casi più gravi, di presenza prolungata, addirittura l'anemia. Ma è strettamente importante operare in termini di prevenzione. Sono facilmente reperibili in commercio prodotti particolarmente efficaci, sia per un'azione preventiva repellente, sia per l'eliminazione di parassiti già insediati, costituendo valido ausilio per evitare un'infestazione.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo.

Finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Ieri l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Tante le questioni sul tavolo, in primis il conflitto in Medio Oriente. Meloni ha parlato di un meeting molto ampio, costruttivo, proficuo e franco, durato un'ora e mezzo. Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali, ha detto la Premier, facendo capire che Roma e Washington restano ferme sulle loro posizioni. La Presidente del Consiglio e Rubio invece non avrebbero discusso dell'utilizzo delle basi americane, su cui l'Italia conferma la linea del rispetto dei trattati vigenti. Momenti di tensione ieri a Venezia, dove nel pomeriggio ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti durante il corteo organizzato in solidarietà della Palestina e contro il padiglione di Israele alla Biennale. I manifestanti hanno provato ad avanzare verso l'ingresso dell'arsenale, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. Andiamo all'estero e parliamo di un'altra guerra, quella tra Ucraina e Russia. Ieri Donald Trump ha annunciato una tregua di 3 giorni tra Kiev e Mosca, da oggi all'11 maggio, in occasione dei festeggiamenti in Russia per il giorno della vittoria. Il cessate il fuoco prevede la sospensione di tutte le attività belliche e uno scambio di 1000 prigionieri tra i due paesi. Volodymyr Zelensky ha quindi ordinato di non attaccare la Piazza Rossa di Mosca durante la parata di oggi. Calcio, il Torino vince in rimonta in casa contro il Sassuolo per 2-1 nel primo anticipo della 36esima e terz'ultima giornata di Serie A. Oggi spazio a Cagliari Udinese alle 15 e Lazio Inter alle 18, match che anticipa la finale di Coppa Italia in programma sempre all'Olimpico di Roma mercoledì prossimo. Alle 20.45 invece il Lecce sfida la Juventus al Via del Mare a caccia di punti salvezza. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. In apertura alla cronaca, un furgoncino minivan con 8 persone a bordo è finito ribaltato all'interno di un canale in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, nel Veneziano. L'allarme è scattato alle 6:30 di questa mattina, dopo la segnalazione di carabinieri, allertati da un cittadino che aveva visto il mezzo finire in acqua. 5 occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi, mentre risultano ancora disperse 3 persone. Non c'è stato l'atteso disgelo tra Italia e Stati Uniti nel vertice di ieri a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e Marco Rubio. Il colloquio tra la Premier e il segretario di Stato americano, durato 1 ora e mezzo, si è chiuso con un dialogo franco tra alleati decisi a difendere i rispettivi interessi nazionali. Meloni ha ribadito l'importanza del rapporto transatlantico, ma anche la necessità per l'Italia di tutelare le proprie priorità strategiche, come fanno gli Stati Uniti. Rubio ha definito ottimo il faccia a faccia con Meloni, parlando di una partnership strategica duratura tra Roma e Washington. Un italiano ricercato nel nostro paese per presunto traffico di droga è morto ieri in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese in attesa dell'estradizione in Italia. La direzione generale del carcere ha confermato la morte di Loris Di Castri, 53 anni, che era detenuto presso il centro di correzione di San Cristobal, a circa 25 km a ovest di Santo Domingo. Di Castri è stato trovato senza vita nel suo letto da un compagno di cella. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della sua morte. Tennis, dopo l'impresa di Matteo Arnaldi, che ieri pomeriggio aveva eliminato in 3 set Alex De Minaur, anche Lorenzo Musetti e Luciano Darderi staccano il pass per il terzo turno degli internazionali d'Italia. Ieri sera il Cararino ha sconfitto con un doppio 6-4 il francese Giovanni Pecipe Ricard. Con lo stesso punteggio Darderi ha sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann. Stasera, non prima delle 19, l'atteso esordio di Yannick Sinner contro il 29enne austriaco Sebastian Hofner. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Viavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Bentrovati all'appuntamento con informazione. In apertura alla cronaca, un furgoncino minivan con 8 persone a bordo è finito ribaltato all'interno di un canale in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, nel Veneziano. L'allarme è scattato alle 6:30 di questa mattina, dopo la segnalazione di carabinieri, allertati da un cittadino che aveva visto il mezzo finire in acqua. 5 occupanti sono riusciti a uscire autonomamente dal veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi, mentre risultano ancora disperse 3 persone. Non c'è stato l'atteso disgelo tra Italia e Stati Uniti nel vertice di ieri a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e Marco Rubio. Il colloquio tra la Premier e il segretario di Stato americano, durato 1 ora e mezzo, si è chiuso con un dialogo franco tra alleati decisi a difendere i rispettivi interessi nazionali. Meloni ha ribadito l'importanza del rapporto transatlantico, ma anche la necessità per l'Italia di tutelare le proprie priorità strategiche, come fanno gli Stati Uniti. Rubio ha definito ottimo il faccia a faccia con Meloni, parlando di una partnership strategica duratura tra Roma e Washington. Un italiano ricercato nel nostro paese per presunto traffico di droga è morto ieri in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese in attesa dell'estradizione in Italia. La direzione generale del carcere ha confermato la morte di Loris Di Castri, 53 anni, che era detenuto presso il centro di correzione di San Cristobal, a circa 25 km a ovest di Santo Domingo. Di Castri è stato trovato senza vita nel suo letto da un compagno di cella. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della sua morte. Tennis, dopo l'impresa di Matteo Arnaldi, che ieri pomeriggio aveva eliminato in 3 set Alex De Minaur, anche Lorenzo Musetti e Luciano Darderi staccano il pass per il terzo turno degli internazionali d'Italia. Ieri sera il Cararino ha sconfitto con un doppio 6-4 il francese Giovanni Pecipe Ricard. Con lo stesso punteggio Darderi ha sconfitto il tedesco Yannick Hanfmann. Stasera, non prima delle 19, l'atteso esordio di Yannick Sinner contro il 29enne austriaco Sebastian Hofner. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

inquieto, con diari, intercettazioni e ricostruzioni che alimentano i sospetti degli investigatori sul delitto di Chiara Poggi. Nell'informativa dei carabinieri compaiono anche dubbi sullo scontrino usato come alibi e ipotesi sui movimenti dell'indagato dopo l'omicidio. Ieri sera, durante una trasmissione televisiva, Sempio ha commentato la possibilità di un arresto, sostenendo di non avere commesso l'omicidio e auspicando verità e giustizia per Chiara Poggi e per la sua famiglia. Un ragazzo di 16 anni ha confessato di aver ucciso ieri sera un pensionato di 68 anni in un alloggio nel quartiere popolare del villaggio Santa Rosalia a Palermo. Il giovane si è presentato intorno a mezzanotte in questura. Avrebbe colpito il 68enne alla testa con un oggetto pesante. Agli agenti avrebbe detto di essersi difeso da pesanti avances sessuali. Le indagini sono coordinate dalla procuratrice per i minorenni e dalla squadra mobile. Sono stati recuperati senza vita i corpi delle tre persone che risultavano disperse dopo che il minivan sul quale viaggiavano insieme ad altre sei persone è finito questa mattina in un canale in località Calino di Chioggia, nel Veneziano. Si tratta di tre uomini recuperati all'interno del veicolo dai vigili del fuoco. Le altre persone erano riuscite a uscire autonomamente dal mezzo. Donald Trump è sempre più impaziente. Il capo della Casa Bianca attende la risposta dell'Iran all'ultima proposta dell'accordo di pace, ma è pronto a colpire il paese con ancora più violenza se non arriverà l'intesa. Intanto sono state colpite due petroliere iraniane vuote che tentavano di forzare il blocco navale americano nello stretto di Hormuz. Calcio, il Frosinone torna in Serie A. I ciociari hanno conquistato la certezza matematica della promozione dopo aver battuto in casa per 5-0 il Mantova nell'ultima giornata di Serie B. Saranno invece Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino le squadre che si giocheranno l'ultimo posto in Serie A ai playoff. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La compagnia dei cani giova ai bimbi obesi. I bambini in sovrappeso potrebbero perdere qualche chilo di troppo solo possedendo un cane. È quanto afferma un gruppo di ricercatori della Deakin University di Melbourne. Secondo i ricercatori, la lotta all'obesità può essere vinta non solo con tanta frutta, verdura e attività fisica, ma anche giocando con il proprio fedele amico a quattro zampe. I bambini, infatti, che passano del tempo con Fido, hanno fino al 50% in meno di probabilità di avere problemi di sovrappeso o obesità. Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno condotto una ricerca intervistando 1.100 famiglie che hanno bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni. Per i genitori che stanno cercando di far spegnere i computer, gli smartphone, i tablet e la TV ai loro bambini e farli uscire fuori a giocare, avere un animale domestico può essere una buona strategia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il Ministero della Salute ha reso noto che 4 passeggeri di un volo KLM transitato a Roma e collegato a un caso di antivirus sono arrivati in

ispira oggi i militari russi impegnati nell'operazione militare speciale. Putin ha poi ribadito l'unità del popolo russo come chiave della vittoria. Tre persone sono morte questa mattina nel veneziano dopo che un furgoncino con a bordo 9 lavoratori è finito in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna. Il mezzo, ribaltato in acqua, è stato recuperato dai vigili del fuoco. 6 occupanti sono riusciti a uscire autonomamente, mentre per 3 uomini non c'è stato nulla da fare. Le vittime, tutte lavoratori stranieri, sono state estratte senza vita dopo il recupero del veicolo. Sull'accaduto indagano i carabinieri. In occasione della giornata dell'Europa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato i valori fondanti dell'Unione Europea, sottolineando libertà, democrazia e unità tra i popoli europei. Mattarella ha ricordato come l'Europa debba affrontare sfide cruciali, dalla guerra in Ucraina alle crisi internazionali, e ha ribadito la necessità di una risposta comune di politiche condivise. Infine, un appello ai giovani al completamento del processo di integrazione europea, con l'ingresso di nuovi paesi e il rafforzamento della pace e della cooperazione. MotoGP, Alemane, Bagnaia su Ducati a conquistare la pole position, davanti per appena 12 millesimi al compagno di squadra Marc Marquez, promosso dal Q1. Prima fila completata da Bezzecchi, leader del mondiale, terzo a soli 23 millesimi. Per Bagnaia si tratta della prima pole dalla Malesia dello scorso anno, in seconda fila di Gian Antonio, Acosta e Quartararo. È tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Cani e gatti non amano farsi medicare. Una non corretta applicazione di un medicamento si riflette in un allungamento dei tempi di guarigione. Stesso discorso vale per punti di sutura o protezioni applicate alle ferite. Le fasciature, le medicazioni applicate direttamente sulla parte ed i vestitini hanno vita breve. È molto utile un collare a forma di imbuto, detto elisabettiano, che infilato al collo dell'animale impedisce di raggiungere con il muso la zona da proteggere. In commercio ne esistono due modelli, uno tradizionale, di plastica, e l'altro realizzato in propilene, biodegradabile, trasparente, dotato di maggiore flessibilità. Quest'ultimo sembra essere più tollerato, in quanto, consentendo la visione, rende l'animale meno impacciato nel movimento. Dopo la sua applicazione, il nostro amico apparirà goffo, ma è opportuno tenere presente come il collare sia un mezzo assai idoneo per prevenire il rischio dell'insorgenza di lesioni più gravi e di più difficile guarigione rispetto alla lesione primitiva, provocate dall'autotraumatismo, mediante le unghie ed i denti, e dall'azione irritante del continuo leccamento. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente l'applicazione del collare elisabettiano per pochi giorni per assistere alla guarigione delle ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Pievet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Pievet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Rossa di Mosca, la parata per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Al termine della cerimonia, il presidente russo Vladimir Putin ha deposto fiori alla tomba del milite ignoto. Nel suo discorso, il leader del Cremlino ha collegato la memoria della Seconda Guerra Mondiale al conflitto in Ucraina, affermando che l'Armata Rossa ispira oggi i militari russi impegnati nell'operazione militare speciale. Putin ha poi ribadito l'unità del popolo russo come chiave della vittoria. Tre persone sono morte questa mattina nel veneziano dopo che un furgoncino con a bordo 9 lavoratori è finito in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna. Il mezzo, ribaltato in acqua, è stato recuperato dai vigili del fuoco. 6 occupanti sono riusciti a uscire autonomamente, mentre per 3 uomini non c'è stato nulla da fare. Le vittime, tutte lavoratori stranieri, sono state estratte senza vita dopo il recupero del veicolo. Sull'accaduto indagano i carabinieri. In occasione della giornata dell'Europa, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato i valori fondanti dell'Unione Europea, sottolineando libertà, democrazia e unità tra i popoli europei. Mattarella ha ricordato come l'Europa debba affrontare sfide cruciali, dalla guerra in Ucraina alle crisi internazionali, e ha ribadito la necessità di una risposta comune di politiche condivise. Infine, un appello ai giovani al completamento del processo di integrazione europea, con l'ingresso di nuovi paesi e il rafforzamento della pace e della cooperazione. MotoGP, Alemane, Bagnaia su Ducati a conquistare la pole position davanti per appena 12 millesimi al compagno di squadra Marc Marquez, promosso dal Q1. Prima fila completata da Bezzecchi, leader del mondiale, terzo a soli 23 millesimi. Per Bagnaia si tratta della prima pole dalla Malesia dello scorso anno, in seconda fila di Gian Antonio, Acosta e Quartararo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie.

Nel nuovo filone dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggia Garlasco emergono intercettazioni del 17 marzo 2025 che coinvolgono Giuseppe Sempio, padre del nuovo indagato Andrea. L'uomo, conversando in auto con una giornalista, ripercorre le prime indagini sul figlio e cita presunti contatti con l'ex magistrato Mario Venditti, riferendo frasi in cui gli sarebbe stato detto che il caso sarebbe finito presto perché non c'era nulla. Secondo l'ipotesi della procura di Brescia, Venditti sarebbe stato pagato dai genitori di Sempio per favorire l'archiviazione del procedimento, circostanza che resta al centro delle verifiche degli inquirenti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto un'estensione significativa della tregua tra Russia e Ucraina, attualmente prevista fino all'11 maggio, auspicando una sospensione più lunga del conflitto. Trump ha definito la guerra la peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale e ha parlato di migliaia di vittime ogni mese, riferendo inoltre contatti con Putin e Zelensky, che avrebbero accettato uno scambio di prigionieri e una breve tregua. Dal Cremlino, il portavoce Peskov ha confermato la disponibilità al dialogo, ma ha avvertito che una soluzione resta un processo lungo e complesso. E tensione tra Stati Uniti e Iran sul fronte diplomatico e militare. Teheran accusa Washington di una presunta violazione del cessate il fuoco, mentre Donald Trump ridimensiona le operazioni navali, definendole un buffetto amorevole. Sul negoziato restano incertezza e attesa. Da Teheran si parla di valutazioni ancora in corso sulla proposta americana. La Casa Bianca però alza la pressione. Trump evoca la possibile ripresa dell'operazione Project Freedom, avvertendo che in caso di mancato accordo si potrebbe andare verso un nuovo e più ampio intervento. Alla vigilia di Milan-Atalanta, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri ha provato a ricompattare l'ambiente in un momento delicato tra campo e società, tra contestazioni e voci sul futuro del club. L'allenatore ha ribadito la necessità di unità interna e concentrazione sul finale di stagione, sottolineando che il destino europeo si deciderà nelle prossime 3 partite e che la squadra deve ritrovare la vittoria. Allegri ha inoltre confermato la fiducia nel gruppo e la volontà di restare al Milan, pur riconoscendo la complessità del momento e l'importanza dell'aspetto mentale nella corsa finale. È tutto, grazie per l'ascolto. Let's get it.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremmo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però,

0: alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

posti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Vet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. I got a crush on you.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:05.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Attivata la sorveglianza sanitaria a Firenze su una delle 4 persone in Italia che si trovavano sul volo KLM collegato a un caso di antivirus poi deceduto. La donna, attualmente in quarantena precauzionale, è monitorata dopo l'attivazione dei protocolli di sicurezza da parte delle autorità sanitarie. Il Ministero della Salute ha avviato il tracciamento in più regioni italiane, mentre proseguono le verifiche sul focolaio legato alla nave MV Ondius diretta alle Canarie. Nel nuovo filone dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco emergono intercettazioni del 17 marzo 2025 che coinvolgono Giuseppe Sempio, padre del nuovo indagato Andrea. L'uomo, conversando in auto con una giornalista, ripercorre le prime indagini sul figlio e cita presunti contatti con l'ex magistrato Mario Venditti, riferendo frasi in cui gli sarebbe stato detto che il caso sarebbe finito presto perché non c'era nulla. Secondo l'ipotesi della procura di Brescia, Venditti sarebbe stato pagato dai genitori di Sempio per favorire l'archiviazione del procedimento, circostanza che resta al centro delle verifiche degli inquirenti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto un'estensione significativa della tregua tra Russia e Ucraina, attualmente prevista fino all'11 maggio, auspicando una sospensione più lunga del conflitto. Trump ha definito la guerra la peggiore dalla Seconda Guerra Mondiale e ha parlato di migliaia di vittime ogni mese, riferendo inoltre contatti con Putin e Zelensky, che avrebbero accettato uno scambio di prigionieri e una breve tregua. Dal Cremlino, il portavoce Peskov ha confermato la disponibilità al dialogo, ma ha avvertito che una soluzione resta un processo lungo e complesso. E tensione tra Stati Uniti e Iran sul fronte diplomatico e militare. Teheran accusa Washington di una presunta violazione del cessate il fuoco, mentre Donald Trump ridimensiona le operazioni navali, definendole un buffetto amorevole. Sul negoziato restano incertezza e attesa. Da Teheran si parla di valutazioni ancora in corso sulla proposta americana. La Casa Bianca però alza la pressione. Trump evoca la possibile ripresa dell'operazione Project Freedom, avvertendo che in caso di mancato accordo si potrebbe andare verso un nuovo e più ampio intervento. Alla vigilia di Milan-Atalanta, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri ha provato a ricompattare l'ambiente in un momento delicato tra campo e società, tra contestazioni e voci sul futuro del club. L'allenatore ha ribadito la necessità di unità interna e concentrazione sul finale di stagione, sottolineando che il destino europeo si deciderà nelle prossime 3 partite e che la squadra deve ritrovare la vittoria. Allegri ha inoltre confermato la fiducia nel gruppo e la volontà di restare al Milan, pur riconoscendo la complessità del momento e l'importanza dell'aspetto mentale nella corsa finale. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: La lettiera per il gatto. I gatti in genere prediligono sabbiette molto fini, inodori e pulite. È consigliabile pulire la lettiera 2 volte al giorno e cambiarla almeno 1 volta alla settimana. È opportuno posizionarla in luoghi che non siano di passaggio, in stanze non rumorose e lontane.

0: Ano da elettrodomestici il cui rumore infastidirebbe il micio. Il numero di cassette deve essere pari al numero dei gatti presenti più una. La cassetta deve essere pari al minimo una volta e mezza la lunghezza del gatto. Teniamo sempre presente che il nostro micio può non gradire di rimanere sempre chiuso in casa, per cui se non abbiamo un giardino, armiamoci di pettorina e guinzaglio e abituiamolo alla passeggiata. La noia e la carenza di stimoli sono fattori di stress che possono condurre a patologie non solo comportamentali, ma anche fisiche.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: you put your arms around me.
1: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
2: 17:02.
1: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Appuntamento con l'informazione sulla guerra in Iran. Donald Trump torna ad attaccare il governo Meloni. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese, ha detto in una chiacchierata col Corriere della Sera il Presidente degli Stati Uniti, che ieri sera aveva dichiarato di aspettarsi in queste ore una risposta da Teheran sulla proposta volta a porre fine alla guerra. Si è svolta questa mattina nell'Aula del Senato la cerimonia per il giorno della memoria delle vittime del terrorismo, la presenza delle massime cariche istituzionali. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha deposto

Poi una corona di fiori in via Caetani a Roma nel 48esimo anniversario del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta. Non dimenticare un dovere per onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà, per rispetto della nostra storia e per difendere ogni giorno la democrazia, scrive sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nel nuovo filone dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco emergono intercettazioni del marzo 2025 che coinvolgono Giuseppe Sempio, padre del nuovo indagato Andrea Sempio.

staccare dopo i controlli. Il tennis esce di scena, la campionessa in carica dell'Internazionale d'Italia, la lucchese Jasmine Paolini, manca l'accesso agli ottavi, battuta in rimonta dalla belga Elise Mertens col punteggio di 4-6, 7-6, 6-3 dopo 2 ore e 44 minuti. L'azzurra nella seconda frazione ha sprecato su 6-5-3 match point, consentendo poi alla belga di rientrare in partita. Alle 19 l'esordio di Jannik Sinner sul campo centrale contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 della classifica ATP. È tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti. Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione sulla guerra in Iran. Donald Trump torna ad attaccare il governo Meloni. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Io ci sono sempre stato per l'Italia.

0: democrazia, scrive sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nel nuovo filone dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco emergono intercettazioni del marzo 2025 che coinvolgono Giuseppe Sempio, padre del nuovo indagato Andrea Sempio. L'uomo, conversando in auto con una giornalista, cita presunti contatti con l'ex magistrato Mario Venditti, riferendo frasi in cui gli sarebbe stato detto che il caso sarebbe finito presto perché non c'era nulla. Secondo l'ipotesi della Procura di Brescia, Venditti sarebbe stato pagato dai genitori di Sempio per favorire l'archiviazione. Il Ministero della Salute ha comunicato che 4 passeggeri di un volo KLM sul quale era transitata per pochi minuti una donna passeggera della nave da crociera MV Ondius, poi deceduta per antivirus a Johannesburg, sono arrivati in Italia facendo scalo a Roma. Attivate le procedure di sorveglianza nelle regioni interessate, Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La nave arriverà domani mattina all'alba alle Canarie in Spagna, dove i passeggeri saranno fatti sbarcare dopo i controlli. Il tennis esce di scena, la campionessa in carica dell'Internazionale d'Italia, la lucchese Jasmine Paolini, manca l'accesso agli ottavi, battuta in rimonta dalla belga Elise Mertens col punteggio di 4-6, 7-6, 6-3 dopo 2 ore e 44 minuti. L'azzurra nella seconda frazione ha sprecato su 6-5 3 match point, consentendo poi alla belga di rientrare in partita. Alle 19 l'esordio di Jannik Sinner sul campo centrale contro l'austriaco Sebastian Hofner, numero 82 della classifica ATP. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prendiamoci cura delle orecchie del micio. Le orecchie sono una delle parti del corpo più delicate di un gatto. Hanno una particolare conformazione, praticamente priva di protezioni, ed esposta ad agenti esterni, per cui è importante effettuare una periodica pulizia delle orecchie del gatto al fine di mantenerle sane. Le orecchie sono un organo di senso molto importante per la sua esistenza. Insieme alla vista, l'udito è uno dei sensi più sviluppati ed utilizzati dal gatto nel corso della sua normale attività quotidiana. Segnali di allarme di una situazione non più rientrante nella normalità sono rappresentati dalla presenza di croste nelle orecchie, cattivo odore, secrezioni untuose e produzione eccessiva di cerume. In caso di dubbio, è opportuno portare subito il gatto dal veterinario per individuare il tipo di lesione e le cure adeguate. Fra le affezioni più comuni dell'orecchio del gatto c'è l'otite. In questo caso comincia a scuotere la testa e piegarla continuamente da un lato, a grattarsi con le zampe e a lamentarsi. Prevenire è meglio che curare. La regolare pulizia delle orecchie del nostro micio è il primo passo per una adeguata prevenzione. Importante è anche ispezionare le orecchie del gatto ogni volta che ritorna da una passeggiata fuori di casa per assicurarsi che non ci siano corpi estranei o piccole ferite.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione sulla guerra in Iran. Donald Trump torna ad attaccare il governo Meloni. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei, io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese, ha detto in una chiacchierata col Corriere della Sera il Presidente degli Stati Uniti, che ieri sera aveva dichiarato di aspettarsi in queste ore una risposta da Teheran sulla proposta volta a porre fine alla guerra. Si è svolta questa mattina nell'Aula del Senato la cerimonia per il giorno della memoria delle vittime del terrorismo, la presenza delle massime cariche istituzionali. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha deposto poi una corona di fiori in via Caetani a Roma nel 48esimo anniversario del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta. Non dimenticare un dovere per onorare chi ha sacrificato la vita per la libertà, per rispetto della nostra storia e per difendere ogni giorno la democrazia, scrive sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel nuovo filone dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco emergono intercettazioni del marzo 2025 che coinvolgono Giuseppe Sempio, padre del nuovo indagato Andrea Sempio. L'uomo, conversando in auto con una giornalista, cita presunti contatti con l'ex magistrato Mario Venditti, riferendo in cui gli sarebbe stato detto che il caso sarebbe finito presto perché non c'era nulla. Secondo l'ipotesi della Procura di Brescia, Venditti sarebbe stato pagato dai genitori di Sempio per favorire l'archiviazione. Il Ministero della Salute ha comunicato che 4 passeggeri di un volo KLM sul quale era transitata per pochi minuti una donna passeggera della nave da crociera MV Ondius, poi deceduta per antivirus a Johannesburg, sono arrivati in Italia facendo scalo a Roma. Attivate le procedure di sorveglianza nelle regioni interessate, Calabria, Campania, Toscana e Veneto. La nave arriverà domani mattina all'alba alle Canarie in Spagna, dove i passeggeri saranno fatti sbarcare dopo i controlli. Chiudiamo con il Giro d'Italia, perché Guillermo Thomas Silva ha vinto la seconda tappa della Corsa Rosa nella frazione Mossa in Bulgaria, di 221 km da Burgas a Veliko Tarnovo, ed è la nuova maglia rosa. Il corridore dell'ex DS Astana ha battuto in uno sprint ristretto il tedesco Florian Storck e Giulio Ciccone. Si tratta del primo corridore uruguaiano a vincere una tappa al Giro e a indossare la maglia rosa. È tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15

0: Referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione: è stata posta in quarantena la donna residente a Firenze che tra i 4 italiani passeggeri del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti e poi non fatta imbarcare, la donna ricoverata a Johannesburg per antivirus e poi deceduta nella città sudafricana. I 4 sono arrivati in Italia stamattina facendo scalo a Roma e sono state poi attivate le procedure di sorveglianza nelle regioni interessate: Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Sono tutti asintomatici. La nave da crociera MV Ondius, a bordo della quale è scoppiato un focolaio, attraccherà domani all'alba a Tenerife, nelle Canarie, in Spagna. La speranza del presidente americano Donald Trump che il cessate il fuoco del 9-11 maggio duri più a lungo è infondata, lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, commentando la dichiarazione del leader della Casa Bianca, secondo cui sarebbe opportuno estendere la tregua proclamata da Mosca in Ucraina, entrata in vigore oggi per le celebrazioni del giorno della vittoria sul nazismo e attiva fino a lunedì. E sul dossier Iran, Trump torna ad attaccare il governo Meloni. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia e così il mio paese, ha detto in un'intervista al Corriere della Sera il presidente americano, che ieri sera aveva dichiarato di aspettarsi in queste ore una risposta da Teheran sulla proposta volta a porre fine alla guerra. Nel nuovo filone d'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco emergono intercettazioni del marzo 2025 che coinvolgono Giuseppe Sempio, padre del nuovo indagato Andrea Sempio. L'uomo, conversando in auto con una giornalista, cita presunti contatti con l'ex magistrato Mario Venditti, riferendo frasi in cui gli sarebbe stato detto che il caso sarebbe finito presto perché non c'era nulla. Secondo l'ipotesi della procura di Brescia, Venditti sarebbe stato pagato dai genitori di Sempio per favorire l'archiviazione. Lo sport: Guillermo Thomas Silva ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia, la frazione Mossa in Bulgaria di 221 km da Burgas a Veliko Tarnovo, e della nuova maglia rosa il corridore dell'ex DS Astana ha battuto allo sprint il tedesco Florian Storck e Giulio Ciccone. Si tratta del primo corridore uruguaiano a vincere una tappa al Giro e a indossare la maglia rosa. Domani ultima tappa in Bulgaria con arrivo nella capitale Sofia. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Fans like stars dying, keep shining, keep shining.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo pauroso. Capita spesso che accogliendo in casa un cucciolo ci si renda conto di quante siano le cose che lo spaventano. Rumori, movimenti, folla. Il suo disagio ci preoccupa e vorremmo riuscire a rasserenarlo. Ma il compito non è semplicissimo, perché il cucciolo è stato tolto da un ambiente a cui si era abituato ed è stato catapultato in un ambiente nuovo, con rumori, odori, presenze che devono diventare il suo nuovo habitat. Il distacco di un cucciolo dall'ambiente in cui viveva è meno traumatico tra il secondo e il terzo mese di vita, quando ancora l'animale non ha acquisito abitudini comportamentali. Nel nuovo habitat il cucciolo dovrà

0: percepire via via quelle certezze che gli consentiranno di sentirsi di nuovo a casa. Meglio se il nuovo ambiente non è troppo rumoroso o movimentato, se il cucciolo può identificare chiaramente poche persone a cui fare riferimento, se queste persone sono disponibili a distrarlo e interessarlo con giochi e coccole. La presenza e la vicinanza del nuovo amico umano e le sue attenzioni sono determinanti per il superamento di questo periodo critico di inserimento e il raggiungimento di un equilibrio emotivo dell'animale.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.